0: sei della Vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate,
0: una
1: non
0: sei
1: di Pucca. Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.

0: My Music Radio.
1: All music only.
2: Vive fuori ma spinas, ma smeni un tinas. Informazione gina, un toro ghizza pristinas. Spente hype macchinas, bomba dopo cabinas.